0: e del registro. I parenti, il vostro console, la fidanzata. Qui si firma l'atto e il matrimonio è fatto.
1: E son molti parenti.
0: La suocera, la donna, lo zio Bonzo, che non ci degnerà di sua presenza. E cugini e le cugine, le chianza, gli ascendenti.